cuore. Ma per il Dio, quale fa la tua pena? Un lampo di dolor sigillo tuo balena. Mutua sei tu, sospiri.

0: Elisabetta, a tu pie morir io mo amor.
1: Giusto c'è, la vita già manca.

pure signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti

il loro destino affido a te. Scruta quel cuore che folle amor trascina, e tra le dico a te di scantare la

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte